0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha stelle a volontà.

0: America goodbye, ti guardavamo noi con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPL 102 104. La notte.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Radio Parma 102 104.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:01.

0: vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano sei dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della CP per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Radio Parma.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: We've had loss of signal now.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 7:58.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. La conferma arriva anche dai vertici di Hamas. Il Cairo si prepara ad ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
5: Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. Il successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso.
6: Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione.
5: A Messina, una palazzina pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece 6 dispersi sotto le macerie.
6: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in diverse città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
5: Il calcio in chiusura: la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104. Mi aspettano i... I gatti. Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Era malato da tempo, lo scorso anno era stato operato per un nodulo ai polmoni. Baresi ha rappresentato il Milan per oltre 20 anni. Dopo il suo ritiro nel 1997, il club rossonero ha infatti deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6.
4: Sarebbero almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, tra le macerie di una palazzina crollata nel quartiere costiero Pistunina, periferia di Messina. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino, dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. I vigili del fuoco da ore cercano i dispersi.
5: Un detenuto sardo di 72 anni è morto all'interno del carcere di Bancali a Sassari in seguito ad un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria, intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso, sono rimasti lievemente ustionati e intossicati dal fumo. Le loro condizioni non sono gravi.
4: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia di Gaza. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
5: Sono migliaia i migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo annuncia di aver convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta.
4: Lo sport in chiusura al via la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad.
9: Via via.
8: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
10: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
11: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
12: Radio Parma. La radio siamo noi.
13: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
9: Ma buongiorno, buongiorno, 31 di luglio, 212° giorno dell'anno. Oh, vanno avanti, eh? E non

simpatiche, vero o no? Va bene, tipo, ah, quant'è solare quella persona, ogni tanto si utilizzava, era un bel modo di dire, oppure la sinergia, ormai la sinergia si ha con tutto, anche, vedete, io ce l'ho con questa briochina, la crema e il cappuccino nell'altra mano, c'è sinergia, vero o no? Oggi il calendario gira pagina. Per l'ultima volta su uno dei mesi più amati dell'anno, il luglio, 31 luglio, ha sempre questo sapore particolare, no? Quindi abbiamo parlato di chi c'è già in vacanza, con i piedi nella sabbia, chi sta contando le ore prima di partire, chi invece è già lì che pensa, no, agosto è già arrivato, oppure ancora è pure tornato lui in città. Insomma, una di quelle giornate un po' sospese, no? Con il profumo dell'estate che è ancora fortissimo, ma con la sensazione che il tempo, come sempre, sia corso molto più veloce di noi. E allora facciamo quello che ci piace di più, fermiamo per qualche minuto le lancette, diamo uno sguardo a tutto quello che è successo proprio in un 31 luglio di tanti, pochi o tantissimi anni fa. Iniziamo da una montagna che sembrava impossibile conquistare. Era il 1954, quando una spedizione tutta italiana, sottolineo, scrisse una delle pagine più gloriose della storia dell'alpinismo, raggiungendo per la prima volta la vetta del K2, la seconda montagna più alta del pianeta. È un'impresa che ancora oggi ci racconta tutto quello che c'era intorno, no? Il coraggio, la fatica, quella meravigliosa testardaggine che quando serve noi italiani sappiamo tirar fuori. Ma il 31 luglio ci porta anche molto più lontano. Sapete dove? Su Marte. Nel senso che nel 76 una fotografia scattata dalla sonda Viking fece il giro del mondo in quella roccia. Milioni di persone credettero di vedere questo gigantesco volto umano scolpito sul pianeta rosso. C'è chi parlava di civiltà aliene, chi immaginava, che ne so, messaggi che arrivavano da altri mondi, chi semplicemente rimase con il naso all'insù a sognare, a guardare, a pensare. E poi la scienza spiegò che si trattava solo di un gioco di luce e di ombre, però diciamocelo, per qualche anno è stato molto più bello, no? Credere che qualcuno lassù ci stesse facendo l'occhiolino. E poi c'è una data che ha cambiato il modo di guardare la televisione, era il 2003 quando nasceva la prima televisione italiana, la cosiddetta pay TV. Da quel momento telecomandi, decoder, centinaia di canali sono entrati nelle nostre case, cambiando per sempre il mondo di vivere sport, cinema e intrattenimento. Oggi spegniamo anche qualche candelina importante, perché il 31 luglio del 1919 nasceva Primo Levi, che è stato una delle voci più profonde e anche necessarie, aggiungerei, della nostra storia. Con le sue parole ha trasformato il dolore in memoria, ricordandoci quanto sia importante non dimenticare mai. Oggi festeggia il compleanno anche una donna che ha fatto sognare intere generazioni, Joan Rowling, che tutti conosciamo come J.K. Rowling. Se almeno una volta nella vita avete aspettato la lettera per Howard, avete immaginato di salire sull'Oriente Express, anzi sull'Howard Express, o avete pronunciato Expelliarmus sperando che funzionasse, beh, un pezzetto della vostra storia lo dovete proprio a lei. E stiamo parlando della Rowling, famosa, famosissima, perché ci ha regalato Harry Potter, la pietra filosofale, eccetera, eccetera, eccetera, tutto quello che poi ne è seguito da questa lunga saga. Tra i festeggiamenti c'è anche qualche sportivo, uno in modo particolare, si chiama Antonio Conte, da centrocampista allenatore. Il 31 luglio ci ricorda anche una donna molto elegante dell'umorismo italiano che non è più con noi e ci lascia proprio oggi, Franca Valeri. Un'attrice capace, scusate, non ci lasciava, nasceva oggi nel 1920, un'attrice capace, dicevo, di farci sorridere senza mai alzare la voce, un'ironia molto particolare, sottile, raffinata, intelligente. Alcuni devono ancora capirla, ma fa nulla, di quelle che forse ci mancano un po' anche oggi. E ricordiamo in chiusura il papà della celebre Valentina, Guido Crepa,

forse pure lui ci lasciava oggi. Il suo tratto ha rivoluzionato il fumetto italiano, trasformandolo in una vera forma d'arte. Valentina e tutte quelle che poi sono state le sue storie più importanti di fumetti, appunto. E parliamo di questo milanese che ci raccontava poi anche altre eroine femminili come Belinda, Bianca, Anita, Francesca, tutti personaggi che in un modo o nell'altro chi lo ha seguito ricorderà. Valentina debuttava sulla rivista Linux come fidanzata del critico d'arte Philip Rembrandt. Detto questo, un augurio veloce veloce a un musicista. Si chiama Jim Core, nasceva oggi nel 1964, chitarrista, tastierista, compositore irlandese, membro del gruppo dei Corrs. E sono proprio loro ad aprire il nostro appuntamento, giusto giusto dopo questo, il primo collegamento dell'ultimo giorno, non solo della settimana, ma anche del lungo intero, con Pietro per Gazzetta di Parma.it.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci, primo appuntamento e penultimo del mese di luglio con Pietro. Pietro, buongiorno dal sito di Gazzettadiparma.it. Eccoci qua.
3: Buongiorno agli ascoltatori, partiamo da purtroppo la notizia di ieri pomeriggio della tragedia nell'area dell'ex cartiera di strada Argini, trovato morto in una cisterna Maurizio Pezzani, 79enne, ancora non è chiaro cosa stesse facendo l'uomo nella zona quando all'improvviso si è sentito male, ha accusato appunto un malore ed è caduto a terra. La chiamata al 112 è partita probabilmente da un amico, un vicino di casa o un familiare che è entrato appunto nell'ex cartiera, ha visto il corpo inerme del 79enne sul fondo di questa vecchia cisterna. Parliamo anche purtroppo di un'altra tragedia avvenuta nella giornata di ieri, questa nella mattina, insomma poco prima delle 6, l'incidente sulla 1 sul tratto tra Fidenza e Fiorenzuola. Simone Biasoli, 53enne salsese, ha perso la vita scontrandosi con un camion con la sua macchina. L'auto è rimasta incastrata sotto il mezzo senza lasciare scampo purtroppo all'uomo. Traffico poi bloccato fino al 10:30 sulla tratto autostradale. Simone Biasoli era un fresatore, ex volontario della pubblica assistenza e presidente del circolo di Grotta, e lascia i genitori, i figli Jessica e Christian, oltre al fratello. Cordoglio anche da parte del sindaco Musile Tanzi, che lo aveva incontrato proprio il giorno prima, il sindaco appunto di Salso Maggiore. E poi stamattina un altro incidente intorno alle 7:20 tra un'auto e una bici a Vico Fertile in via Martiri della Liberazione, in cui è rimasto ferito in condizione appunto di media gravità un uomo di 32 anni, poi trasportato al pronto soccorso del Maggiore. Parliamo anche del taglio della accise di 17 centesimi sul gasolio deciso dal governo il 27 luglio, che si è però tradotto in uno sconto reale di soli 10 centesimi, questa appunto inchiesta che trovate nel giornale di oggi, uno sconto bruciato diciamo dai rincari da parte delle compagnie petrolifere. Il garante Mister Prezzi segnala alla Guardia di Finanza gli impianti inadempienti, e sul giornale trovate e sul sito anche i prezzi dei distributori cittadini. Poi il calcio, perché finisce 1-1 l'amichevole di ieri pomeriggio tra Parma e Arezzo, al ritiro di Pinzolo, gol di Couda per i crociati e di Sala per gli avversari. Un Parma propositivo sino a quando il fisico ha tenuto, questo ha fatto giocare per un'ora la prima formazione e per tutta la gara il solo portiere Corvi. E poi parliamo anche di una notizia che insomma riguarda un po' tutto il calcio nazionale ma anche mondiale, perché ci ha lasciati Franco Baresi questa mattina. La notizia lanciata appunto dal club rossonero del Milan, la bandiera storica del club di Via Aldo Rossi: non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di cui di uno dei respiri della nostra anima, così appunto nel comunicato il club rossonero. Ex storica bandiera del Milan Franco Baresi, colonna della difesa dei rossoneri, aveva 66 anni nel 2020, era stato nominato vicepresidente onorario del club lombardo. Con questo è tutto, a dopo.
2: Grazie Pietro, ci ritroviamo più tardi, come sempre 11:45 in studio.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
4: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

parlavamo proprio ieri delle streghe di Blair, oggi strega comanda con Francesca Michelin durante l'estate 2026. Allora, ormai si stanno delineando i tormentoni, se pensate di trovare nomi famosissimi come capitava, che ne so, anni fa, che se la giocavano Tozzi, Raff, Scialpi e tanti altri personaggi con nomi decisamente più noti, beh, se cominciamo un po' a guardare le varie classifiche, non di vendita, perché di vendite si parla poco per quello che riguarda dischi ormai MP3, download, ascolti, senza dubbio troverete nomi che direte: e chi è questo? Ecco, così funziona la cosa nei tempi moderni. In questo caso quindi dettano legge le piattaforme musicali, e tra queste c'è una canzone che comunque in un modo o un altro va decisamente oltre. Lei c'è sicuramente in questi tormentoni e si chiama Shakira.

Ed eccoci qua, un po' di tormentoni ve li passo da qualche tempo a questa parte, quando è arrivata l'estate, quando abbiamo in un modo o nell'altro cominciato a sentirle un po' in giro, guardando dati, download, eccetera, eccetera. Beh, senza dubbio Shakira e Burna Boy con questa Dai Dai. E allora abbiamo una delle sorprese, diciamolo, dell'anno, il prossimo pezzo insieme a Serena Brancale, che i più l'hanno conosciuta grazie alle apparizioni al Festival di Sanremo, arriva con Levante ed Elia, fortissimi in radio, sulle piattaforme musicali. In questo caso il pezzo è Al mio paese.

Serena Brancale insieme questa mattina con Al mio paese, anche se devo dirvi la verità, c'è una canzone che davvero in qualche modo ha spopolato nell'estate 2026 e parliamo di una ipotetica classifica. Ecco, al primo posto molti ci metterebbero il pezzo di Fred De Palma, Anitta e Mischilla. È questa che vi presento, si chiama La testa gira.

che siamo in tema di canzoni estive, tormentoni, eccetera, eccetera, ormai è il caso di tirare le fila, no? Le righe finali anche per questo mese di luglio. I giochi per capirci sono fatti. Tra le tante proposte, attenzione, italiane, oltre a questa che avete ascoltato con Fred De Palma, Nitta e Mischilla, con La testa gira, arriva questa di Annalisa, si chiama Canzone estiva.

È così, canzone estiva insieme ad Annalisa questa mattina, tra tanti nomi, vabbè, conosciuti un po' di più, conosciuti un po' meno, ce n'è uno che invece è saldo al posto di comando della musica italiana nel panorama italiano. Cresciuta costantemente grazie all'airplay radiofonico, è tra i brani più apprezzati, in questo caso da un pubblico decisamente più adulto. Splendida voce italiana, si chiama Elisa, il pezzo è Amore è.

0: Ed eccoci qua, avete sentito in sequenza un altro tormentino, Anna con White Girl Wasted. E allora veniamo anche in questo caso a continuare questa fase di tormentoni e lo facciamo fra poco insieme a un gruppo molto amato in breve tempo da tutti coloro che li hanno scoperti, conosciuti e anche amati, perché no? Insieme Pinguini Tattici Nucleari. Il pezzo si chiama Sorry, scusa, lo sento. Fra pochissimo.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Ed eccole qua, in un'ipotetica classifica li metterei al primo posto con Fred De Palma, al secondo Al mio paese con Serena Brancale, al terzo Sorry, scusa, lo sento, Pinguini tattici nucleari. Canzone estiva di Annalisa l'abbiamo già ascoltata. Chiudiamo questo quintetto di tormentoni o tormentini con due generazioni a confronto, giovanotti e Alfa, che collaborano con la loro Buon Vento.
1: Ed è un

Allora, questa più o meno, dico più o meno, la fase dei tormentoni, tormentini estivi, ecco, vi ricordo che poi questi pezzi che vi ho passato riflettono quello che è il consenso delle principali piattaforme di streaming, le classifiche di vendita Fimi, la rotazione radiofonica, le playlist editoriali più seguite alla fine di luglio 2026, quindi non sono scelte mie, ma sono assolutamente dati che si incrociano e hanno dato vita a questi cinque pezzi, lasciando Shakira che abbiamo ascoltato, poi c'è anche Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, vi ho parlato di tormentoni e tormentini perché anni fa c'erano canzoni ed era quella che funzionava tutta l'estate. Ne ricordo e ne voglio ricordare una in modo particolare. Il pezzo faceva più o meno così.

anni e anni senza dubbio di enorme e grande intensità di Scialpi, insieme a lui canzoni che sono rimaste negli anni come Pregherei, oppure come un'altra canzone importante che ricordiamo spero tutti quanti e che si chiama Cigarettes and Coffee. Questa mattina un tormentone, quando non esistevano gli MP3, quando non esistevano tante cose e quando Scialpi fu il primo italiano presentato, tra l'altro in una puntata di Mr. Fantasy con Carlo Massarini, ce lo presentò dicendo: questo è il primo cantante che esce con un pezzo insieme a un video. Lo so che adesso dire queste cose sembra passato remoto, ma non era da tutti, non era così che succedeva. Usciva la canzone e poi dopo qualche tempo il video. Invece lui fu il primo italiano a uscire in contemporanea con video e canzone. Dovunque andavamo c'era questa canzone che sbucava dalle auto, dai jukebox, sulle spiagge, davvero dovunque. Giovanni Scialpi questa mattina per regalarci un pezzo di sé, uno dei più importanti, l'inizio di una lunga carriera. Detto questo, alle 10 l'informazione locale con la redazione di 12 TV Parma.

0: Sono le 10:00.
1: La musica di ieri, oggi e domani.
2: Radio Parma, sempre con te.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è l'ondata di calore che interessa anche il parmense. Oggi in città sono attese massime sui 40 gradi. Farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere, toccando un nuovo minimo storico a meno 8 metri e 59. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Ora invece parliamo del lutto a Salsomaggiore per la morte di Simone Biasoli, 53enne, scomparso ieri nell'incidente che si è verificato all'alba sull'autosole tra Fidenza e Fiorenzuola. Era a bordo di un'auto che si è scontrata con un camion. La dinamica è al vaglio della Polstrada. Cordoglio del sindaco di Salso, che ha ricordato l'impegno della vittima nel volontariato e in politica. Biasoli lascia due figli, i genitori e i fratelli. Il corpo senza vita di Maurizio Pezzani, 80enne, è stato scoperto nel pomeriggio di ieri a Parma in una cisterna dell'ex cartiere in strada Argini. La polizia ha svolto rilievi e accertamenti per chiarire le cause del decesso e la dinamica della tragedia. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. Voltiamo pagina alla scuola. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le primarie dal 31 agosto al 14 di settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Il caro benzina, il taglio alle accise di 17 centesimi sul gasolio, si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma, oggi in edicola. Ora invece uno sguardo al weekend in provincia. Fino a lunedì a Borghetto di Noceto, la 133esima edizione della festa campagnola. A Roncole Verdi, da domani a lunedì, la festa delle cottiche. Torna domani e domenica la fiera del cavallo bardigiano, mentre oggi e domani a Marzolara c'è la tradizionale festa del pesce di mare. Infine, sabato e domenica, il festival nel borgo a Compiano, sagra del fungo a Santa Maria del Taro. A Chiastra, in Valbaganza, domani sera la festa dell'amicizia, festa anche a Casa Selvaggia. Il calcio: si è chiusa 1-1 l'amichevole di Pinzolo tra Parma e Arezzo, squadra neopromossa in B. I crociati di questa sono scesi in campo con il 4-3-3, sono partiti forte e hanno sbloccato il risultato dopo 9 minuti con coda, ma sono stati raggiunti prima dell'intervallo dalla prodezza di Sala. Nella ripresa una traversa di Frigan, tanti cambi e nessun gol. Il baseball: è arrivato il momento dei playoff che scattano oggi e sabato per il massimo campionato con i quarti di finale. Il primo turno si disputa al meglio delle 5 partite. I campioni del San Marino, primi nel girone B, affronteranno la Farma Crocetta, mentre per il Parma Clima, squadra che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Abbiamo ascoltato dei tormentoni questa mattina, pensando sempre, avete sentito che utilizzo della musica latinoamericana, questi ritmi molto particolari e decisamente estivi. Beh, ci sono anche altre canzoni che ci parlano di pezzi di noi, pezzi che hanno una presa importante per non tanto per l'estate, ma per tutto quello che l'estate riguarda. Quindi se ti parlo di sabbia, di spiaggia, l'estate viene in mente immediatamente, ma senza, in alcuni casi, è il caso appunto del pezzo che abbiamo in sottofondo, che non esprime la parte più giocosa, ma tranquilla, no? Spiaggia per camminare anche in inverno, spiaggia per raccogliere i nostri pensieri, spiaggia per liberare un po' la mente, annusare, assaporare, respirare lo iodio così importante che arriva dal mare. In quanti tra di voi, no, quando tornano dal mare dicono mi ha fatto proprio bene, ho preso una boccata di mare salato che crisria on the beach.

0: Tanto i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: ci dilunghiamo più di tanto, anche perché abbiamo l'appuntamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo puntuale ogni metà ora insieme. Allora, fra poco, pochissimo, dopo Max Gazzè con la sua Valentina,
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Un ultimo pezzo per arrivare alle news. Eccolo qua, già in sottofondo, poi 10:30 e 11:45 collegamento con Gazzetta di Parma.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: nella notte è morto Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan, che scrive: la nostra storia è in lacrime. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiadi di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
1: A Messina, una palazzina pistulina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece sei dispersi sotto le macerie.
2: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate da bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
1: È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile e i servizi di emergenza, che sono riusciti a prestare soccorso solo ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta da inizio anno.
2: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durative, scrive il Tycoon. Poi Trump fa sapere di non avere ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Kiev.
1: Il tennis in chiusura: a vincere per continuare a sognare e a scalare il ranking per riconquistare il terreno perduto. Nell'incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA di Washington, Elisabetta Cocciaretto oggi affronta la giapponese Naomi Osaka. Il match sarà il secondo sul campo John Harris e non inizierà prima delle 20.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Ed eccolo qua, anni si parla di lui proprio perché ha raggiunto insieme, ecco, oltre gli 80 anni, Mick Jagger, compagni. Non so se avete visto anche le ultime immagini riprese nel video durante la registrazione dei Rolling Stone, ecco, sembravano quattro, anzi tre ragazzi che avevano molto più a che vedere con l'adolescenza che con, chiamiamola, terza età. Parliamo di questo ultimo album dei Rolling. Questa si chiama Jesus, anzi Jealous Lover, e fa capo al 10 di luglio, quando è uscito il loro ultimo lavoro, chissà se fatica o ancora divertimento fotografico. Radio Parma, la nostra estate continua. Rolling Stones.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Beh, di acqua sotto i ponti, come si dice in un termine, un modo di dire che sta dalle nostre parti, ma anche in Sud Italia, per capirci, insomma, non solo quelli proprio prettamente locali, ma come dire che di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta, insieme a Ramones, insieme a questa Baby I Love You. E vi parliamo di un altro mondo, non solo di tanti anni fa, un altro mondo cambiato velocemente, e tutto quello che può essere un'idea di grandi, enormi aziende, colossi, possono sgretolarsi come neve al sole. Perché? Perché vi parlo di un'azienda, la Varta, la conoscete bene, quella che fa le pile, per capirci. E in questi giorni è successa proprio una cosa che dovrebbe far riflettere in modo particolare gli imprenditori, no? Quelli che si basano su un cliente. Ah, ma io ho questo cliente importante e quindi... attenzione, perché Varta ha portato i libri in tribunale, il colosso tedesco delle batterie, per capirci. 130 anni di storia, non 10 anni, non 20, non 30, 130, 3.000 dipendenti, 800 milioni di fatturato l'anno. Per anni, e qua vengo al punto, ha prodotto le microbatterie degli AirPods di Apple. Sapete, le batterie che fanno funzionare gli auricolari. Poi, questa primavera, sapete che è successo? La Apple ha deciso di comprarle in Cina, dove costano meno. I suoi iPhone li vende sempre dai 1.000 ai 2.000 euro, ma risparmia anche sulle batterie. Non si parla di bontà, migliore, non migliore, le prende in Cina perché costano meno. E a questo punto c'è una cosa che volevo farvi notare: quelle linee di produzione Varta le aveva costruite su misura solo per Apple. Ecco, il giorno che Apple se n'è andata, quelle macchine non le poteva usare per nessun altro cliente. Risultato: stabilimento chiuso, 350 persone verso il licenziamento, istanza di fallimento dopo 130 anni di storia. Ecco, chiaramente non è stata solo colpa di Apple. Varta aveva problemi, debiti da anni, ma Apple è stata il calcio che l'ha buttata giù. Ed è questo che è importante, no? Un'azienda già tirata con troppo debito e un cliente enorme sparisce, crolla. Quindi, in modo particolare, mi sto rivolgendo a quelle persone che gravitano intorno: ah, mi tolgo dalle scatole tutti i piccolini, tengo uno grosso che mi dà da lavorare. Attenzione, perché poi il grosso, come d'incanto, può sparire in poco tempo. Quindi questa storia di Varta, meditate, gente, meditate. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Appuntamento con Bruno Mars nel nostro appuntamento, nel nostro spazio che sta per concludersi ormai alle 11. Vedo già che si sta preparando la redazione per regalarvi un'altra edizione, quella delle 11 appunto, dell'informazione locale qui con Radio Parma.

0: Karma, la radio siamo noi.
1: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I gatti... I gatti vostri.
2: Allora, vi ricordo, prima di salutarvi, che quest'oggi si parla anche di tutto che ha a che vedere con il weekend. C'è l'appuntamento consueto insieme per scoprire luoghi, sagre, divertimenti, eccetera, eccetera, nelle nostre zone di Parma e il suo territorio, come sempre, per quello che ha a che vedere con il Gazzetta Weekend. Due pagine per orientarvi un po' qua e là. Divertitevi, noi ci troveremo nel prossimo agosto, cioè fra qualche giorno. Alle 9 in Ocili, tutte le notti alle 22. Ciao! Like when you said you felt so happy.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è l'ondata di calore che interessa anche il parmense. Oggi in città sono attese massime sui 40 gradi. Farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere, toccando un nuovo minimo storico a meno 8 metri e 59. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Ora invece parliamo del lutto a Salsomaggiore per la morte di Simone Biasoli, 53enne, scomparso ieri nell'incidente che si è verificato all'alba sull'autosole tra Fidenza e Fiorenzuola. Era a bordo di un'auto che si è scontrata con un camion. La dinamica è al vaglio della Polstrada. Cordoglio del sindaco di Salso, che ha ricordato l'impegno della vittima nel volontariato e in politica. Biasoli lascia due figli, i genitori e il fratello. Il corpo senza vita di Maurizio Pezzani, 80enne, è stato scoperto nel pomeriggio di ieri a Parma in una cisterna dell'ex cartiere in strada Argini. La polizia ha svolto rilievi e accertamenti per chiarire le cause del decesso e la dinamica della tragedia. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. Voltiamo pagina alla scuola. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le primarie dal 31 agosto al 14 di settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Il caro benzina, il taglio alle accise di 17 centesimi sul gasolio, si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma, oggi in edicola. Ora invece uno sguardo al weekend in provincia. Fino a lunedì a Borghetto di Noceto, la 133esima edizione della festa campagnola. A Roncole Verdi, da domani a lunedì, la festa delle cottiche. Torna domani e domenica la fiera del cavallo bardigiano, mentre oggi e domani a Marzolara c'è la tradizionale festa del pesce di mare. Infine, sabato e domenica, il festival nel borgo a Compiano, sagra del fungo a Santa Maria del Taro. A Chiastra, in Valbaganza, domani sera la festa dell'amicizia, festa anche a Casa Selvatica. Il calcio: si è chiusa 1-1 l'amichevole di Pinzolo tra Parma e Arezzo, squadra neopromossa in B. I crociati di questa sono scesi in campo con il 4-3-3, sono partiti forte e hanno sbloccato il risultato dopo 9 minuti con coda, ma sono stati raggiunti prima dell'intervallo dalla prodezza di Sala. Nella ripresa una traversa di Frigan, tanti cambi e nessun gol. Il baseball: è arrivato il momento dei playoff che scattano oggi e sabato per il massimo campionato con i quarti di finale. Il primo turno si disputa al meglio delle 5 partite. I campioni del San Marino, primi nel girone B, affronteranno la Farma Crocetta, mentre per il Parma Clima, squadra che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Parma.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata a Messina. La notte scorsa, parlando con i giornalisti, il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, sull'edificio crollato nel rione Pistunina, ha sottolineato che si stanno cercando persone in vita. In questo momento, dice, ci sono 5 dispersi e dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone.
1: Nella notte è morto Franco Baresi, l'annuncio è stato dato dal Milan, la nostra storia in lacrime, aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro, da Tedoforo assieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
2: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate da bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
1: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 18 i morti nella traversata finora. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civil e chiude il valico di frontiera Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna.
2: È di 3 morti e 31 feriti il bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrinform, a Leopoli è morta una persona e 38 sono rimaste ferite. Le forze armate russe hanno poi attaccato anche 4 distretti della regione di Dnipropetrovsk utilizzando droni, artiglieria e bombardamenti aerei. 2 persone sono rimaste uccise e altre 3 ferite.
1: Il tennis, oggi 2 italiani in campo nella 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti che intorno a mezzanotte se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il Carrarino che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Nella femminile invece, non prima delle 20, tocca a Elisabetta Cocciaretto che affronterà per un posto in semifinale Naomi Osaka.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno e ben ritrovati radioascoltatori. Tanta cronaca nera in questo secondo collegamento della giornata. Partiamo da questa notizia: San Secondo Parmense con 3 denunce in stato di libertà per 3 cittadini stranieri, un 30enne, un 60enne e un 25enne fra i reati contestati rissa, lesioni e furto, in particolare per una lite andata in corso appunto tra i 3 cittadini a colpi di bastone, una lite che sarebbe partita, secondo appunto le indagini, quanto ricostruito dalle indagini, da una banale discussione riaccesa da dissapori pregressi tra i 3 soggetti coinvolti, con una violenta rissa che appunto ha seminato anche il panico in strada, con numerose segnalazioni da parte appunto dei cittadini e appunto anche un ferito tra i 3 che ha richiesto l'intervento del 118. E poi partiamo anche di un altro caso, quello di un italiano di 22 anni che appunto è stato arrestato ed dovrà scontare gli arresti domiciliari per aver picchiato l'ex compagna e minacciato di diffondere i suoi video intimi. Tra appunto le richieste, tra le accuse, ci sono questi due gravi casi per quanto riguarda l'italiano di 22 anni. Indagini condotte dalla questura di Parma che nella mattinata di martedì scorso hanno portato all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare appunto degli arresti domiciliari nei confronti di questo cittadino di 22 anni. Tra le accuse appunto ricordiamo appunto di aver picchiato l'ex compagno in una lite con la donna e anche di aver minacciato di diffondere i suoi contenuti intimi. Comunque trovate sul sito della Gazzetta di Parma i dettagli anche di questa notizia. E poi parliamo anche dell'Università di Parma, perché è stata trovata una svastica sulla porta di uno studio, lo studio di un professore dell'Università di Parma, in particolare di Fabio Landini, professore reggiano appunto che insegna nel nostro Ateneo. Il comunicato del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per condannare l'episodio, che racconta che nella mattinata del 27 luglio appunto nella palazzina Feroldi la porta dello studio del professor Fabio Landini è stata oggetto di un grave atto vandalico, così si legge appunto nel comunicato. E poi infine la morte di Franco Baresi, l'avevamo già segnalata nel precedente collegamento, questa mattina il comunicato del Milan, è arrivato anche il messaggio da parte del Parma Calcio su X, sui social, con il messaggio appunto che si legge: il Parma esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano e simbolo indiscusso del Milan, al quale ha legato indissolubilmente la propria vita e la propria straordinaria carriera. Questo è il messaggio, con anche le dichiarazioni di Cherubini e del presidente Krause. Sul sito abbiamo anche pubblicato una foto inedita insomma del giocatore di Franco Baresi in una partita contro il Parma, in cui si vede lui insieme a Dino Baggio. Trovate comunque i dettagli anche di questo messaggio social da parte della società crociata sul nostro sito. Con questo è tutto, un buon proseguimento.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è l'ondata di calore che interessa anche il parmense. Oggi in città sono attese massime sui 40 gradi. Farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere, toccando un nuovo minimo storico a meno 8 metri e 59. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Ora invece parliamo del lutto a Salso Maggiore per la morte di Simone Biasoli, 53enne, scomparso ieri nell'incidente che si è verificato all'alba sull'autosole tra Fidenza e Fiorenzuola. Era a bordo di un'auto che si è scontrata con un camion. La dinamica è al vaglio della Polstrada. Cordoglio del sindaco di Salso, che ha ricordato l'impegno della vittima nel volontariato e in politica. Biasoli lascia due figli, i genitori e il fratello. Il corpo senza vita di Maurizio Pezzani, 80enne, è stato scoperto nel pomeriggio di ieri a Parma in una cisterna dell'ex cartiere in strada Argini. La polizia ha svolto rilievi e accertamenti per chiarire le cause del decesso e la dinamica della tragedia. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. Voltiamo pagina alla scuola. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le primarie dal 31 agosto al 14 di settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Il caro benzina, il taglio alle accise di 17 centesimi sul gasolio, si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma, oggi in edicola. Ora invece uno sguardo al weekend in provincia. Fino a lunedì a Borghetto di Noceto, la 133esima edizione della festa campagnola. A Roncole Verdi, da domani a lunedì, la festa delle cottiche. Torna domani e domenica la fiera del cavallo bardigiano, mentre oggi e domani a Marzolara c'è la tradizionale festa del pesce di mare. Infine, sabato e domenica, il festival nel borgo a Compiano, sagra del fungo a Santa Maria del Taro. A Chiastra, in Valbaganza, domani sera la festa dell'amicizia, festa anche a Casa Selvatica. Il calcio, si è chiusa 1-1 l'amichevole di Pinzolo tra Parma e Arezzo, squadra neopromossa in B. I crociati di questa sono scesi in campo con il 4-3-3, sono partiti forte e hanno sbloccato il risultato dopo 9 minuti con coda, ma sono stati raggiunti prima dell'intervallo dalla prodezza di Sala. Nella ripresa, una traversa di Frigan, tanti cambi e nessun gol. Il baseball, è arrivato il momento dei playoff che scattano oggi e sabato per il massimo campionato con i quarti di finale. Il primo turno si disputa al meglio delle 5 partite. I campioni del San Marino, primi nel girone B, affronteranno la Parma Crocetta, mentre per il Parma Clima, squadra che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it.
9: telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della Premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
1: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
2: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
1: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
2: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
1: Il calcio in chiusura dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF. La FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Marta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Per mesi ha perseguitato e aggredito l'ex compagna fino a picchiarla durante una lite. Un 22enne parmigiano è finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e lesioni aggravate. Il giovane ha messo in atto un'escalation di comportamenti violenti e persecutori, insulti, minacce, aggressioni fisiche e intimidazioni, comprese quelle di diffondere immagini e video intimi. Tra gli episodi contestati anche un pestaggio. Ci spostiamo in provincia perché una violenta rissa è scattata a San Secondo. Ieri sera ha richiesto un intervento di numerose pattuglie dei carabinieri. Affari di famiglia da regolare a suon di pugni, bastonate e bottigliate, secondo una prima ricostruzione, coinvolti 3 uomini. Le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di Maurizio Pezzani. La polizia indaga per chiarire le cause del decesso dell'ottantenne trovato ieri in una cisterna dell'ex cartiere in strada Argini. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. Parliamo adesso dell'ondata di calore sul Parmense. Oggi in città sono attese massime sui 40 gradi. Farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere, toccato un nuovo minimo storico a meno 8,60 m. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Il caro benzina, il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio, si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent, bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma in edicola. Intanto in città scattano i controlli della finanza. Il weekend in provincia, fino a lunedì a Borghetto di Noceto, la 133esima edizione della Festa Campagnola. A Roncole Verdi, da domani a lunedì, la Festa delle Cottiche. Torna domani e domenica la Fiera del Cavallo Barbigiano, mentre oggi e domani a Marzolara la tradizionale Festa del Pesce di Mare. Infine, sabato e domenica il Festival nel Borgo a Compiano, Sagra del Fungo a Santa Maria del Taro, a Chiastre in Val Baganza. Domani sera la Festa dell'Amicizia. Il calcio, il Parma volta pagina dopo l'amichevole con l'Arezzo, finita 1-1, in gol per il Parma dopo 9 minuti coda, ma sono stati poi crociati raggiunti prima dell'intervallo da una prodezza di Sala. 1-1 il punteggio finale, secondo tempo all'insegna delle sostituzioni, nel finale invece la traversa di Frigan. Il baseball, è il momento dei playoff. Il primo turno si disputerà al meglio delle 5 gare. I campioni in carica del San Marino, primi nel girone B, affronteranno la Farma Crocetta, mentre per il Parma Clima, la squadra che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. Si parte questa sera con gara 1. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude il valico di frontiera a Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Si è intanto aperta la crisi tra Spagna e Italia dopo che la presidente del Consiglio Meloni ha pubblicato un post in cui avvisa di valutare la sospensione dello spazio di Schengen con il paese iberico.
1: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
2: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
1: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo.
2: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
1: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo. Si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11. Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. E domani si alzeranno addirittura a 19.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Per mesi ha perseguitato e aggredito l'ex compagna fino a picchiarla durante una lite. Un 22enne parmigiano è finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e lesioni aggravate. Il giovane ha messo in atto un'escalation di comportamenti violenti e persecutori, insulti, minacce, aggressioni fisiche e intimidazioni, comprese quelle di diffondere immagini e video intimi. Tra gli episodi contestati anche un pestaggio. Ci spostiamo in provincia perché una violenta rissa è scattata a San Secondo ieri sera e ha richiesto un intervento di numerose pattuglie dei carabinieri. Affari di famiglia da regolare a suon di pugni, bastonate e bottigliate, secondo una prima ricostruzione, coinvolti tre uomini. Le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di Maurizio Pezzani. La polizia indaga per chiarire le cause del decesso dell'ottantenne trovato ieri in una cisterna dell'ex cartiere in strada Argini. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. Parliamo adesso dell'ondata di calore sul Parmense. Oggi in città sono attese massime sui 40 gradi. Farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere. Toccato un nuovo minimo storico a meno 8,60 m. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Il caro benzina, il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent, bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma in edicola. Intanto in città scattano i controlli della finanza. Il weekend in provincia, fino a lunedì a Borghetto di Noceto, la 133esima edizione della festa campagnola. A Roncole Verdi, da domani a lunedì, la festa delle cottiche. Torna domani e domenica la fiera del cavallo bardigiano, mentre oggi e domani a Marzolara la tradizionale festa del pesce di mare. Infine, sabato e domenica il festival nel Borgo a Compiano, sagra del fungo a Santa Maria del Taro, a Chiastre in Valbaganza. Domani sera la festa dell'amicizia. Il calcio, il Parma volta pagina dopo l'amichevole con l'Arezzo, finita 1-1, in gol per il Parma dopo 9 minuti Coda, ma sono stati poi crociati raggiunti prima dell'intervallo da una prodezza di Sala. 1-1 il punteggio finale, secondo tempo all'insegna delle sostituzioni, nel finale invece la traversa di Frigan. Il baseball, è il momento dei playoff. Il primo turno si disputerà al meglio delle 5 gare. I campioni in carica del San Marino, primi nel girone B, affronteranno la Farma Crocetta, mentre per il Parma Clima, la squadra che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. Si parte questa sera con gara 1. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
1: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma: la crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
2: La cronaca: è stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultra ottantenne trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
1: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camillini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
2: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord. I rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
1: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Per mesi ha perseguitato e aggredito l'ex compagna fino a picchiarla durante una lite. Un 22enne parmigiano è finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e lesioni aggravate. Il giovane ha messo in atto un'escalation di comportamenti violenti e persecutori, insulti, minacce, aggressioni fisiche e intimidazioni, comprese quelle di diffondere immagini e video intimi. Tra gli episodi contestati anche un pestaggio. Ci spostiamo in provincia perché una violenta rissa è scattata a San Secondo ieri sera e ha richiesto l'intervento di numerose pattuglie dei carabinieri. Affari di famiglia da regolare a suon di pugni, bastonate e bottigliate, secondo una prima ricostruzione, coinvolti tre uomini. Le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di Maurizio Pezzani. La polizia indaga per chiarire le cause del decesso dell'ottantenne trovato ieri in una cisterna dell'ex cartiere in strada Argini. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. Parliamo adesso dell'ondata di calore sul Parmense. Oggi in città sono attese massime sui 40 gradi. Farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere, toccato un nuovo minimo storico a meno 8,60 m. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Il caro benzina, il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent, bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma in edicola. Intanto in città scattano i controlli della finanza. Il weekend in provincia, fino a lunedì a Borghetto di Noceto, la 133esima edizione della festa campagnola. A Roncole Verdi, da domani a lunedì, la festa delle cottiche. Torna domani e domenica la fiera del cavallo bardigiano, mentre oggi e domani a Marzolara la tradizionale festa del pesce di mare. Infine, sabato e domenica il festival nel Borgo a Compiano, sagra del fungo a Santa Maria del Taro, a Chiastre in Valbaganza, domani sera la festa dell'amicizia. Il calcio, il Parma volta pagina dopo l'amichevole con l'Arezzo, finita 1-1, in gol per il Parma dopo 9 minuti Coda, ma sono stati poi crociati raggiunti prima dell'intervallo da una prodezza di Sala. 1-1 il punteggio finale, secondo tempo all'insegna delle sostituzioni, nel finale invece la traversa di Frigan. Il baseball, è il momento dei playoff, il primo turno si disputerà al meglio delle 5 gare. I campioni in carica del San Marino, primi nel girone B, affronteranno la Farma Crocetta, mentre per il Parma Clima, la squadra che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. Si parte questa sera con gara 1. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
7: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal paese nordafricano, anche a nuoto, ha provocato almeno 34 morti. Si stima siano entrate 60.000 persone nelle ultime ore, ha reso noto il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, Vivas. Per il premier spagnolo Pedro Sanchez, i responsabili dell'entrata in massa di migranti sono le mafie. Quanto accaduto a Ceuta, dice, è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna. Poi apre ad una modifica della legge sull'immigrazione.
1: Interviene su quanto sta accadendo a Ceuta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che dice: le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili. Proteggere i confini esterni dell'Unione europea è fondamentale per combattere la migrazione illegale, commenta il cancelliere tedesco Merz. Mentre il neo primo ministro laburista britannico Andy Burnham tende la mano a Sanchez, dicendosi pronto a offrire sostegno alla Spagna. In Italia Schlein attacca la premier Meloni che, dice la segretaria Dem, anziché dare solidarietà a un paese di frontiera nel contrasto a trafficanti e mafie, apre una crisi diplomatica con la Spagna e annuncia di voler chiudere Schengen.
2: Ora in Medio Oriente, alta tensione a Nablus nel nord della Cisgiordania, dove coloni hanno effettuato un raid scontrandosi con i residenti palestinesi. Intanto il Guardian rivela l'Arabia Saudita si sta preparando una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forse via terra nello Yemen centrale. Oggi l'annuncio di Donald Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente americano, aggiungendo: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno. Hamas parla di concessioni per il bene dei palestinesi.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Le forze ucraine hanno colpito 3 centri logistici russi nell'ultima ondata di attacchi, arrivati a 1500 chilometri dal confine. Lo ha riferito in un post su X il presidente Volodymyr Zelensky. Un morto e 8 feriti per droni ucraini su Volgograd, in Russia. Gli attacchi russi hanno invece causato la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore.
2: La cronaca, tragedia familiare a Verona. In mattinata un uomo ha ucciso a coltellate la madre ultra ottantenne. L'omicidio è avvenuto in un'abitazione del quartiere di Borgo Venezia. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle grida provenienti dall'appartamento. L'uomo, 52 anni, è stato fermato e portato negli uffici della questura. Da quanto si apprende, la vittima era malata da tempo.
1: È morto Franco Baresi, la leggenda del Milan aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Per sempre mio capitano, scrive Ruth Gullit. I tuoi silenzi gridavano più delle tue parole, lo saluta Demetrio Albertini. Clarence Seedorf lo ricorda come simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it. L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Per mesi ha perseguitato e aggredito l'ex compagna fino a picchiarla durante una lite. Un 22enne parmigiano è finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e lesioni aggravate. Il giovane ha messo in atto un'escalation di comportamenti violenti e persecutori, insulti, minacce, aggressioni fisiche e intimidazioni, comprese quelle di diffondere immagini e video intimi. Tra gli episodi contestati anche un pestaggio. Ci spostiamo in provincia perché una violenta rissa è scattata a San Secondo ieri sera e ha richiesto un intervento di numerose pattuglie dei carabinieri. Affari di famiglia da regolare a suon di pugni, bastonate e bottigliate, secondo una prima ricostruzione, coinvolti 3 uomini. Le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di Maurizio Pezzani. La polizia indaga per chiarire le cause del decesso dell'ottantenne trovato ieri in una cisterna dell'ex cartiere in strada Argini. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. Parliamo adesso dell'ondata di calore sul Parmense. Oggi in città sono attese massime sui 40 gradi. Farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere, toccato un nuovo minimo storico a meno 8,60 m. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Il caro benzina, il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent, bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma in edicola, intanto in città scattano i controlli della finanza. Il weekend in provincia, fino a lunedì a Borghetto di Noceto, la 133esima edizione della festa campagnola. A Roncole Verdi, da domani a lunedì, la festa delle cottiche. Torna domani e domenica la fiera del cavallo bardigiano, mentre oggi e domani a Marzolara la tradizionale festa del pesce di mare. Infine, sabato e domenica il festival nel Borgo a Compiano, sagra del fungo a Santa Maria del Taro, a Chiastri in Valbaganza, domani sera la festa dell'amicizia. Il calcio, il Parma volta pagina dopo l'amichevole con l'Arezzo, finita 1-1, in gol per il Parma dopo 9 minuti Coda, ma sono stati poi crociati e raggiunti prima dell'intervallo da una prodezza di Sala. 1-1 il punteggio finale, secondo tempo all'insegna delle sostituzioni, nel finale invece la traversa di Frigan. Il baseball, è il momento dei playoff. Il primo turno si disputerà al meglio delle 5 gare. I campioni in carica del San Marino, primi nel girone B, affronteranno la Farma Crocetta, mentre per il Parma Clima, la squadra che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. Si parte questa sera con gara 1. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
5: Ah, Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da una favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: La musica continua.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez arrivato a Ceuta. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, detto dall'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, 60.000 nelle ultime ore. Nel tentativo di raggiungere la costa, 34 sono morti. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, le immagini da Ceuta sono inaccettabili e auspica rimpatri rapidi.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto alla Spagna. Madrid precisa, replicando al governo italiano, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare 500.000 migranti, ma ad una recente sentenza della Corte Suprema, usata dalle mafie, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, 150 al minuto. E per la crisi migratoria scatta l'allarme sicurezza. 30 persone sono state arrestate per scontri alla frontiera.
2: La cronaca: fino all'ultimo pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di un palazzo a Messina. Avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. Il giovane ha riportato un trauma cranico minore e diverse contusioni. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi che con ogni probabilità si trovano ancora sotto le macerie. Al momento sono 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Complessivamente mancano all'appello ancora 6 persone.
1: Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. È quanto emerge dallo stress test inverso condotto dalla BCE, dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari delle loro vulnerabilità e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività. Tuttavia ci sono ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
2: Il suo Milan, impegnato nella tournée in Australia, non ci potrà essere, ma calciatori, ex campioni, tifosi non mancheranno per l'ultimo saluto al leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per quanto riguarda la Camera Ardente, invece, dovrebbe essere allestita o alla sede della società in via Aldo Rossi oppure presso il museo a San Siro.
1: Il nuoto è già Super Italia a Parigi. Gli azzurri vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove da trampolino e piattaforma con 410.60, precedendo la Russia, gli atleti neutrali e l'Ucraina.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Kiss.
1: Parma suona forte.
2: Radio Parma, la radio della tua città.
3: I do not mind the rain sometimes.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Per mesi ha perseguitato e aggredito l'ex compagna fino a picchiarla durante una lite. Un 22enne parmigiano è finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e lesioni aggravate. Il giovane ha messo in atto un'escalation di comportamenti violenti e persecutori, insulti, minacce, aggressioni fisiche e intimidazioni, comprese quelle di diffondere immagini e video intimi. Tra gli episodi contestati anche un pestaggio. Ci spostiamo in provincia perché una violenta rissa è scattata a San Secondo ieri sera e ha richiesto un intervento di numerose pattuglie dei carabinieri. Affari di famiglia da regolare a suon di pugni, bastonate e bottigliate, secondo una prima ricostruzione, coinvolti 3 uomini. Le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di Maurizio Pezzani. La polizia indaga per chiarire le cause del decesso dell'ottantenne trovato ieri in una cisterna dell'ex cartiere in strada Argini. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. Parliamo adesso dell'ondata di calore sul Parmense. Oggi in città sono attese massime sui 40 gradi. Farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere. Toccato un nuovo minimo storico a meno 8,60 m. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Il caro benzina, il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio, si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent, bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma in edicola. Intanto in città scattano i controlli della finanza. Il weekend in provincia, fino a lunedì a Borghetto di Noceto, la 133esima edizione della Festa Campagnola. A Roncole Verdi, da domani a lunedì, la Festa delle Cottiche. Torna domani e domenica la Fiera del Cavallo Bardigiano, mentre oggi e domani a Marzolara la tradizionale Festa del Pesce di Mare. Infine, sabato e domenica il Festival nel Borgo a Compiano, Sagra del Fungo a Santa Maria del Taro, a Chiastre in Val Baganza, domani sera la Festa dell'Amicizia. Il calcio, il Parma volta pagina dopo l'amichevole con l'Arezzo, finita 1-1, in gol per il Parma dopo 9 minuti coda, ma sono stati poi crociati e raggiunti prima dell'intervallo da una prodezza di Sala. 1-1 il punteggio finale, secondo tempo all'insegna delle sostituzioni, nel finale invece la traversa di Frigan. Il baseball, è il momento dei playoff. Il primo turno si disputerà al meglio delle 5 gare. I campioni in carica del San Marino, primi nel girone B, affronteranno la Farma Crocetta, mentre per il Parma Clima, la squadra che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. Si parte questa sera con gara 1. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Renault.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e quei cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia al largo dell'enclave spagnola in Marocco. I 60.000 sono arrivati a Ceuta nelle ultime ore, ma come conferma Madrid, in 25.000 sono già stati rimpatriati. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. La situazione a Ceuta resta inaccettabile, fanno sapere da Bruxelles, precisando che non risultano flussi verso il continente europeo o altri stati membri e che i controlli Schengen sono operativi. Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto a Sanchez.
1: In Medio Oriente ora, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella strategica via d'acqua. Intanto Donald Trump dice a Fox, la guerra in Iran sta andando bene, non resta che continuare a vincere, prima o poi succederà qualcosa, li stiamo colpendo duramente, mandandoli completamente in tilt. Il tycoon riunisce il governo a Camp David, in agenda ci saranno le prossime mosse sull'Iran, guardando alle elezioni di metà mandato.
2: Si terrà il prossimo 4 settembre al porto di Bari la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record del governo più longevo. Lo ha reso noto il sottosegretario alla salute e coordinatore regionale del partito, Marcello Gemmato. Momento clou della giornata, alle 19 sarà la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dai ministri parlamentari e da tutta la classe dirigente del partito.
1: L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. E invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre e ha rafforzato i presidi. Per le alte temperature il Po ai minimi a Cremona.
2: Il premier britannico Andy Burnham torna ad attaccare il numero uno del calcio mondiale. Infantino è l'uomo sbagliato per la presidenza della FIFA. Nel mirino il progetto contestato con forza dall'UEFA e dalle maggiori federazioni europee, in primis quelle britanniche, della privatizzazione, magari in mani americane, della Coppa del Mondo di football. Ma la FIFA ha detto che andrà avanti nonostante le critiche. Intanto il mondo del calcio piange uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale. Se ne è andato a 66 anni. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi, dove gli azzurri sono autori di una prova eccellente che vale il gradino più alto del podio con il punteggio finale di 410.60. Nemmeno la Russia, in gara come atleti indipendenti, riesce a reggere il passo ed è costretta ad accontentarsi dell'argento. Il bronzo è invece dell'Ucraina.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Per mesi ha perseguitato e aggredito l'ex compagna fino a picchiarla durante una lite. Un 22enne parmigiano è finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e lesioni aggravate. Il giovane ha messo in atto un'escalation di comportamenti violenti e persecutori, insulti, minacce, aggressioni fisiche e intimidazioni, comprese quelle di diffondere immagini e video intimi. Tra gli episodi contestati anche un pestaggio. Ci spostiamo in provincia perché una violenta rissa è scattata a San Secondo ieri sera e ha richiesto un intervento di numerose pattuglie dei carabinieri. Affari di famiglia da regolare a suon di pugni, bastonate e bottigliate, secondo una prima ricostruzione, coinvolti 3 uomini. Le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di Maurizio Pezzani. La polizia indaga per chiarire le cause del decesso dell'ottantenne trovato ieri in una cisterna dell'ex cartiere in strada Argini. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. Parliamo adesso dell'ondata di calore sul Parmense. Oggi in città sono attese massime sui 40 gradi. Farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere. Toccato un nuovo minimo storico a meno 8,60 m. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Il caro benzina, il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent, bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma in edicola. Intanto in città scattano i controlli della finanza. Il weekend in provincia, fino a lunedì a Borghetto di Noceto, la 133esima edizione della festa campagnola. A Roncole Verdi, da domani a lunedì, la festa delle cottiche. Torna domani e domenica la fiera del cavallo barbigiano, mentre oggi e domani a Marzolara la tradizionale festa del pesce di mare. Infine, sabato e domenica il festival nel Borgo a Compiano, sagra del fungo a Santa Maria del Taro, a Chiastre in Valbaganza. Domani sera la festa dell'amicizia. Il calcio, il Parma volta pagina dopo l'amichevole con l'Arezzo, finita 1-1, in gol per il Parma dopo 9 minuti coda, ma sono stati poi crociati e raggiunti prima dell'intervallo da una prodezza di Sala. 1-1 il punteggio finale, secondo tempo all'insegna delle sostituzioni, nel finale invece la traversa di Frigan. Il baseball, è il momento dei playoff, il primo turno si disputerà al meglio delle 5 gare. I campioni in carica del San Marino, primi nel girone B, affronteranno la Farma Croceta, mentre per il Parma Clima, la squadra che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. Si parte questa sera con gara 1. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
9: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. Delle 60.000 persone, che equivalgono al 70% della popolazione di Ceuta, almeno 7.000 sarebbero minori di età. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto è salito ad almeno 57. Più di 37.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto il premier Pedro Sanchez, attribuendo alle mafie l'entrata in massa dei migranti.
1: Lo sbarco dei migranti a Ceuta alimenta la stretta del governo di Giorgia Meloni. La premier italiana è intenzionata a chiudere lo spazio Schengen con la Spagna, generando la reazione di Madrid, che per indignazione convoca il nostro ambasciatore. L'ex alto rappresentante all'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, gela la proposta italiana appoggiata dalla Finlandia. Semplicemente dice: non possono. Il neo premier britannico Burnham tende invece la mano a Sanchez, dicendosi pronto ad aiutare la Spagna.
2: Tensione tra Polonia e Mosca. Oggi il ministero degli esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in relazione al missile che ieri ha colpito il territorio polacco, ha scritto su X il premier Donald Tusk. Gli attacchi russi intanto hanno causato anche oggi la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina.
1: La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave, residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti.
2: Dopo i roghi registrati nei giorni scorsi, continua a bruciare la Puglia. Nella giornata di oggi è scoppiato un incendio nella pineta di Vieste, in zona Caravella, proprio nei pressi di alcune strutture ricettive. Le fiamme, come segnala Foggia Today sui social con alcune immagini, sono state piuttosto evidenti e visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile del posto e gli operatori ARIF, oltre che i vigili del fuoco. Nelle zone interessate dalle fiamme è arrivato anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, mentre due Canadair hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme.
1: Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9 milioni e 516 mila euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: I vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: difficult, fine, done, wicked.
1: Parma suona forte.
2: Radio Parma, la radio della tua città. Give me

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dell'ondata di calore che sta interessando il parmense. Oggi in città la massima ha sfiorato i 40 gradi, 39,9. Superati invece nella bassa, farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua è prevista prima del 7-8 agosto. Temporali a macchia di leopardo sono previsti in serata sul territorio. Intanto il Po continua a scendere, toccato un nuovo minimo storico a meno 8,60 m. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. È anche un weekend di esodo estivo, traffico intenso in A1 tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e il Casello di Parma, segnalate code fino a 8 km a causa di un incendio di sterpaglie nei pressi del tratto autostradale tra il chilometro 107 e 108. Domani bollino nero sulle autostrade, traffico molto intenso anche verso la Liguria sulla A15. Passiamo alla cronaca. Per mesi ha perseguitato e aggredito l'ex compagna fino a picchiarla durante una lite. Un 22enne parmigiano è finito ai domiciliari con le accuse di stalking e lesioni aggravate. Il giovane ha messo in atto un'escalation di comportamenti violenti e persecutori, insulti, minacce, aggressioni e intimidazioni, comprese quelle di diffondere immagini e video intimi. Tra gli episodi contestati anche un pestaggio. Ci spostiamo in provincia perché una violenta rissa è scattata a San Secondo, ha richiesto un intervento di numerose pattuglie dei carabinieri. Affari di famiglia da regolare a suon di pugni, bastonate e bottigliate, secondo una prima ricostruzione, coinvolte 3 persone. La polizia indaga per chiarire le cause del decesso e la dinamica della morte di Maurizio Pezzani, 80enne, trovato senza vita ieri in una cisterna nell'ex cartiere in strada Argini. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. L'uomo, conosciuto dal circondario perché spesso, nonostante l'amputazione delle gambe lo obbligasse alla sedia a rotelle, si occupava di estirpare le erbacce di fronte all'ex cartiere. Una svastica è stata disegnata sulla porta dello studio di un docente dell'Università di Parma. È avvenuto nella palazzina Feroldi, sede del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, che ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale, nota firmata da un centinaio di colleghi. Riteniamo necessario che la comunità accademica risponda in modo fermo e unitario, conclude la nota. Confidiamo che l'Ateneo assuma tutte le iniziative necessarie per accertare le responsabilità, tutelare le persone coinvolte e ribadire pubblicamente la propria piena adesione ai principi della Costituzione. Voltiamo pagina. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Parliamo del caro benzina. Il taglio alle accise di 17 centesimi sul gasolio si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent, bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma in edicole. Intanto in città scattano i controlli della finanza. Diamo uno sguardo a alcuni eventi del weekend in provincia. Fino a lunedì a Borghetto di Noceto la 133esima edizione della festa campagnola. A Roncole Verdi da domani a lunedì la festa delle cotiche. Torna domani e domenica la fiera del cavallo bardigiano, mentre oggi e domani a Marzolara c'è la tradizionale festa del pesce di mare. Infine sabato e domenica il festival nel Borgo, a Compiano la sagra del fungo, a Santa Maria del Taro, a Chiastre in Valbaganza domani sera la festa dell'amicizia. Siamo al calcio, sguardo al mercato del Parma, sempre più vicino all'attaccante argentino Romero del Tigre, La Juve intanto rallenta per Pellegrino, ma c'è l'interesse della Fiorentina che offre Piccoli. Vivo l'interesse del Paris Saint-Germain per Suzuki. Siamo al baseball, è il momento dei playoff. Il primo turno si disputerà al meglio delle 5 partite. I campioni del San Marino affronteranno la Parma Crocetta, mentre per il Parma Clima nei quarti, Parma Clima che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. Si parte questa sera. È tutto per ora, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
1: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di accogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
2: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
1: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente, sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
2: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
1: Il calcio piange la perdita di una leggenda, uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Franco Baresi si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluto a Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dell'ondata di calore che sta interessando il parmense. Oggi in città la massima ha sfiorato i 40 gradi, 39,9. Superati invece nella bassa, farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua è prevista prima del 7-8 agosto. Temporali a macchia di leopardo sono previsti in serata sul territorio. Intanto il Po continua a scendere, toccato un nuovo minimo storico a meno 8,60 m. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. È anche un weekend di esodo estivo, traffico intenso in A1 tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e il casello di Parma, segnalate code fino a 8 km a causa di un incendio di sterpaglie nei pressi del tratto autostradale tra il chilometro 107 e 108. Domani bollino nero sulle autostrade, traffico molto intenso anche verso la Liguria sulla A15. Passiamo alla cronaca. Per mesi ha perseguitato e aggredito l'ex compagna fino a picchiarla durante una lite. Un 22enne parmigiano è finito ai domiciliari con le accuse di stalking e lesioni aggravate. Il giovane ha messo in atto un'escalation di comportamenti violenti e persecutori, insulti, minacce, aggressioni e intimidazioni, comprese quelle di diffondere immagini e video intimi. Tra gli episodi contestati anche un pestaggio. Ci spostiamo in provincia perché una violenta rissa è scattata a San Secondo, ha richiesto un intervento di numerose pattuglie dei carabinieri. Affari di famiglia da regolare a suon di pugni, bastonate e bottigliate, secondo una prima ricostruzione, coinvolte 3 persone. La polizia indaga per chiarire le cause del decesso e la dinamica della morte di Maurizio Pezzani, 80enne, trovato senza vita ieri in una cisterna nell'ex quartiere in strada Argini. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. L'uomo, conosciuto dal circondario perché spesso, nonostante l'amputazione delle gambe lo obbligasse alla sedia a rotelle, si occupava di estirpare le erbacce di fronte all'ex cartiera. Una svastica è stata disegnata sulla porta dello studio di un docente dell'Università di Parma. È avvenuto nella palazzina Feroldi, sede del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, che ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale, nota firmata da un centinaio di colleghi. Riteniamo necessario che la comunità accademica risponda in modo fermo e unitario, conclude la nota. Confidiamo che l'Ateneo assuma tutte le iniziative necessarie per accertare le responsabilità, tutelare le persone coinvolte e ribadire pubblicamente la propria piena adesione ai principi della Costituzione. Voltiamo pagina. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Parliamo del caro benzina. Il taglio alle accise di 17 centesimi sul gasolio si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent, bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma in edicole. Intanto in città scattano i controlli della finanza. Diamo uno sguardo a alcuni eventi del weekend in provincia. Fino a lunedì a Borghetto di Noceto la 133esima edizione della festa campagnola. A Roncole Verdi da domani a lunedì la festa delle cotiche. Torna domani e domenica la fiera del cavallo bardigiano, mentre oggi e domani a Marzolara c'è la tradizionale festa del pesce di mare. Infine sabato e domenica il festival nel Borgo, a Compiano la sagra del fungo, a Santa Maria del Taro, a Chiastre in Valbaganza domani sera la festa dell'amicizia. Siamo al calcio, sguardo al mercato del Parma, sempre più vicino all'attaccante argentino Romero del Tigre, La Juve intanto rallenta per Pellegrino, ma c'è l'interesse della Fiorentina che offre Piccoli. Vivo l'interesse del Paris Saint-Germain per Suzuki. Siamo al baseball, è il momento dei playoff. Il primo turno si disputerà al meglio delle 5 partite. I campioni del San Marino affronteranno la Parma Crocetta, mentre per il Parma Clima nei quarti, Parma Clima che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. Si parte questa sera. È tutto per ora, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
5: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di accogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
6: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
5: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
6: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
5: Il calcio piange la perdita di una leggenda, uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Franco Baresi si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: RBR Good Vibrations.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dell'ondata di calore che sta interessando il parmense. Oggi in città la massima ha sfiorato i 40 gradi, 39,9. Superati invece nella bassa, farà molto caldo anche domani e domenica. Nessuna tregua è prevista prima del 7-8 agosto. Temporali a macchia di leopardo sono previsti in serata sul territorio. Intanto il Po continua a scendere, toccato un nuovo minimo storico a meno 8,60 m. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. È anche un weekend di esodo estivo, traffico intenso in A1 tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e il casello di Parma, segnalate code fino a 8 km a causa di un incendio di sterpaglie nei pressi del tratto autostradale tra il chilometro 107 e 108. Domani bollino nero sulle autostrade, traffico molto intenso anche verso la Liguria sulla A15. Passiamo alla cronaca. Per mesi ha perseguitato e aggredito l'ex compagna fino a picchiarla durante una lite. Un 22enne parmigiano è finito ai domiciliari con le accuse di stalking e lesioni aggravate. Il giovane ha messo in atto un'escalation di comportamenti violenti e persecutori, insulti, minacce, aggressioni e intimidazioni, comprese quelle di diffondere immagini e video intimi. Tra gli episodi contestati anche un pestaggio. Ci spostiamo in provincia perché una violenta rissa è scattata a San Secondo, ha richiesto un intervento di numerose pattuglie dei carabinieri. Affari di famiglia da regolare, suon di pugni, bastonate e bottigliate, secondo una prima ricostruzione, coinvolte 3 persone. La polizia indaga per chiarire le cause del decesso e la dinamica della morte di Maurizio Pezzani, 80enne, trovato senza vita ieri in una cisterna nell'ex quartiere in strada Argini. È stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre svolgeva alcuni lavori nella cisterna, vuota e completamente esposta al sole. L'uomo, conosciuto dal circondario perché spesso, nonostante l'amputazione delle gambe lo obbligasse alla sedia a rotelle, si occupava di estirpare le erbacce di fronte all'ex cartiere. Una svastica è stata disegnata sulla porta dello studio di un docente dell'Università di Parma. È avvenuto nella palazzina Feroldi, sede del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, che ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale, nota firmata da un centinaio di colleghi. Riteniamo necessario che la comunità accademica risponda in modo fermo e unitario, conclude la nota. Confidiamo che l'Ateneo assuma tutte le iniziative necessarie per accertare le responsabilità, tutelare le persone coinvolte e ribadire pubblicamente la propria piena adesione ai principi della Costituzione. Voltiamo pagina. Boom di adesioni a Parma per la sperimentazione regionale che apre le scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre. Iscritti 524 alunni su 630 potenziali, quasi l'85%. Parliamo del caro benzina. Il taglio alle accise di 17 centesimi sul gasolio si è tradotto in uno sconto reale di 10 cent, bruciato dai rincari delle compagnie petrolifere. La mappa dei prezzi sulla Gazzetta di Parma in edicole. Intanto in città scattano i controlli della finanza. Diamo uno sguardo a alcuni eventi del weekend in provincia. Fino a lunedì a Borghetto di Noceto la 133esima edizione della festa campagnola. A Roncole Verdi da domani a lunedì la festa delle cotiche. Torna domani e domenica la fiera del cavallo bardigiano, mentre oggi e domani a Marzolara c'è la tradizionale festa del pesce di mare. Infine sabato e domenica il festival nel Borgo, a Compiano la sagra del fungo, a Santa Maria del Taro, a Chiastre in Valbaganza domani sera la festa dell'amicizia. Siamo al calcio, sguardo al mercato del Parma, sempre più vicino all'attaccante argentino Romero del Tigre. La Juve intanto rallenta per Pellegrino, ma c'è l'interesse della Fiorentina che offre Pizzi. piccoli. Vivo l'interesse del Paris Saint-Germain per Suzuki. Siamo al baseball, è il momento dei playoff. Il primo turno si disputerà al meglio delle 5 partite. I campioni del San Marino affronteranno la Parma Crocetta, mentre per il Parma Clima nei quarti, Parma Clima che ha terminato la regular season con il miglior record, il primo avversario sarà la Palfinger Reggio Emilia. Si parte questa sera. È tutto per ora, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
6: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di accogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
7: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
6: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
7: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
6: Il calcio piange la perdita di una leggenda, uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Franco Baresi si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
7: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Hot Chili. Il meglio della chill out e lounge con Andrea Gatti.

0: 甘いの最高。まいちゃん、私を空に回せて。
1: Stai ascoltando Hot Chili
2: Hot Chili

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

If you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man.